0: Indi sulle sua cucù, caffettici la sudaro, e tira le magianta, Monicolò, Mucavella, Vlino Antona, Giulio, una volta, e la va in da qui in passo, va, va in dica magna, ui, a me, in sangue, lei che, no, no, ma va, che arriva a che sera, che se ne ha molto, lei, in cima, si manca te, te la canna di magna, ui, in sangue, e Avlino Antonio. Tony, Jalantam.
1: Take notice, the man is about to throw down. It's DJ Renato Strova.
0: Ume ka hanzo kulu a radio Mozambique. Nego vla vla abri, nego vla vla he nikula, vla vla ma vod, vla vla. Nat, va fana vai. Kulu bantamula.
2: Ale bote le ma, mama ma pa pa pa, bote le ma. Ale bote le ma. Ale bote le ma.
0: Kunga le kale tayang na na jale le.
2: Mama ma pa pa pa, bote le ma.
0: Como vale só com ele, cara? Ele quer ser normal, Manrui. Manrui, atenção, atenção.